ant tri man de drbotre jewa a te drbotre jewa ng la ran za traitu a galati hem me te golani la ratui da ma man petra ran ir huva na me frizagne dantel ton ral nur galla na me frizagne dantel ton ral nur galla a scrivan ma ralici na drbotre jewa la bari huva ma me de suda ya lante na me belli yon jewa ng me stava surige la ganoni vela kei nur gambi ja vecchio na no sorti ete a dentina che no da de di calala ramer vir yo ne rigara mer che yo wang de fado a yo rigara mer che yo wang ri che bo punis na no ran ne trabam de me cura la germir.

0: La passerella viene, Caterina, sopra la passerella.
1: Ciao! Ma non così.